Alghero di Giuni Russo è una canzone intensa e nostalgica dedicata alla città di Alghero in Sardegna. Il brano unisce sonorità pop ed elettroniche con la straordinaria estensione vocale di Giuni Russo, creando un'atmosfera malinconica e suggestiva.

Foggia di Eugenio Bennato è un brano che celebra le radici e l'identità del Sud Italia, evocando con ritmo e tradizione folk il legame profondo tra la musica e la cultura popolare della regione di Puglia. But before I say goodbye, if you enjoyed today's Kia Ora Italia and you want to share it with friends, you can do so on npr.nz/show/Kia Ora Italia. Arrivederci alla prossima volta. Kakite.